0: Veselo koledo.
1: Christmas diamo, varga.
2: Joyeux Noël.
3: La Christina.
4: Buon Natale.
5: S Novim godom.
1: Feliz Navidad.
6: Veselih sviat.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.